ridendo, fare il lume, scendere oro, l'innesso dell'MV, fare il lume, amore.